mille et tre. Mille et tre. Mille e tre, ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse.